0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

Miezza la strada in fosa, solo con mano vuota.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Domenico Modugno, La donna riccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Dringate, dra!

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Lina Sastri, Monastero di Santa Chiara.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Ferdinando Rubino, e a Napoli ci sta.

sette rambe, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne,

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, botti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutte, e ta.

Sette porte, sette cane, carcerate nell'attà. Ma a me non fa morte, chi l'è guappa e bene male. Quando è a terra in due giardini, scioglie cane, terre e porte, tra, tra.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giacomo Rondinella. Male pensiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Franco Ricci, Napoli Bella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino di Capri, Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Domenico Modugno. Lazzarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta fiore blu. Vo fa signor Nel, nanza scolo pur tu.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Nino D'Angelo, O Vesuvio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Sergio Bruni. Tarantella Luciana.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Giacomo Rondinella, Mare Chiaro.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giuseppe Godono, Barca Napoletana.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Franco Ricci, Palum.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Alfredo Bascetta. O Squarciona.
2: Mi credite, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su chi ne pensiero, non lo faccio per squarcioniare.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Kere, orologi, tu non noti?
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa amica del Ronghi 75.
0: Alla numero la parte.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto io, a roba mia, tonga chi non lo può. E mo per me, se mi hanno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatta, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella ha fatto impressione sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palla.
1: Quello non ci credo.

dispettosa, si cagna paese andar non mai più. Vien d'esta barra stragosa, me sposa in

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Maggio sì tu.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Marisciò.

nisciuno più fatica stu paese, son garzette ribbiando sossaccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

Marisham, muovo con de Marisham. Nessun uomo a stu paese da Carmela si è salvata, ogni d'uno ha fatturata un vaso che si dà, yam yam, Marisham.

buono e concetto, mine che fa scala, Vicenza e Cina sorra tutta miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: bujwaj ta góra. Buonanotte Marysia. Urobujwaj ta góra. Buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Amedeo Pariante. Addio, mia bella Napoli.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorta di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: bacchetta. Signor, spilatavel con il dito che mio marito gli è andato alla torretta.
1: Come?
0: O cane va spurcata fora poi.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 5. In punto.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.
3: Un saluto, Tobia.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
2: Sentite sto calore, mamma belli sto squagliando. Non capisco come fanno certi gente a camminare. Io per me passa giornata rindo all'acqua e margellini.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ugo Calise. Malatia.

0: siete.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Gabriele Vanorio, Dui Baravis.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.
2: Vorria sapere perché

0: con dolce sotto ad asso, fino a poco vado ad arrivare.
1: Roberto Alagna, senza nisciuna.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Aurelio Fierro, Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Costa, oi lì oi là.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 6. In punto.
2: Lina Sastri. Tutta.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Peppino di Capri, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Me son briagate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Fontana all'ombra.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra italiana napoletana, a pizzo.

Via da Portaia, a docce stanno e meglio ristorante, a dose magna mentre uno canta. Via da Portaia, entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo arroz.

Guardate le città che vado. Io te sposoia, ho vicinato a folla di variante, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia, all'improvviso, tra invito e battemana, arrivai. Una torta e cinque

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Ilona Tocodi, Adans.

0: Ria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sopperrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E

par niente scaltro, il mio cuore lo tiene un altro, e i ritratti li tieni te.

cosa, e tu che sparso e ciuccio non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai apietto e che dorette, quando mi desti il bacio al cinema. Stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affare.

0: nome pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprita. Io fo casato a aprile, co bella novità, nelle nozze pesce a aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, a non tuo sparà, e allora sai chi ha fa, c'è sto puntata vita. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non tu vuoi sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Lucia Enrico, Maggio sei tu.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Silvana Martino, A Francesa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Miranda Martino. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Peppino di Capri.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Sergio Bruni. Nasire Maggio.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria Maria. Forza saranno stu

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Renato Carosone, Lazzarella.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Beniamino Gigli. Dicite in cello voi.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alfredo Napoletano, Desiderio.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Ilona Tocodi, senza nessuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Compagnia d'Opera Italiana. Com facetta mammata.

non zinna, a schiocca schiocca lì c'era rosso. Fresca era l'aria e tutto luce ardina adorava di rosso.

scelto un nome eccentrico, Ninì di Labuccio.

到底了。

Roberto Murolo, Uvash.

figlia che la bella zitta posta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capi sbaglia è nata là. A ieri mi son mezza appiccicata, coi genitori miei che hanno ragione.

0: seggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglio è nato là.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Consiglia Ricciardi, o mese de rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Ina Lamara, a ritirata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Achille Togliani, abbracciato con te.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Gabriella Ferri, O Sole Mia.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone, Caravan Petrol.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Michele Cimato Michel, Guapparia.

ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, ed

abbraccià, vicino a porta, tuccat, sentette tuzzulià. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking,

Penso e pagalo 2083, con una panzata di spirito, dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signora, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma do,

spettacolo, carissima signora. E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora ebbi

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 9:04.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive e le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streetin. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano Medvedev, che riprenderà alle 15. Rud, l'altro semifinalista che ha battuto 6-1 6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
3: Mi scuso anche con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo, oggi non avevo proprio benzina. Zero.
2: È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
4: Peppino di Capri. Malattia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo, Mare Verde.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Lello di Domenico. Canzona che

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Pasqualillo, Pina all'Amara, Agura e Mamma.

0: cos'è dolce, che un dolce romena.
1: E babbo, mo ciò dica papela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia fa, caggia piglia, che ce vuoi

0: nuova compagnia canto popolare. Arumb de scugnizza.
1: Bestia rumba de scugnizza.
2: Casa palla tutta
1: nuova dama.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Concetta Barra, canzone della Zingara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dovrebbero riprendere domani le ricerche dei corpi di 4 subacquei italiani intrappolati nelle Maldive nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. Le operazioni sono bloccate da maltempo. Finora è recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Taiwan rivendica subito la propria indipendenza rispondendo a Donald Trump, che esortava l'isola a non fare dichiarazioni di questo tipo per evitare rischi di conflitto con la Cina. Taipei ricorda a Washington gli impegni sulla fornitura di armi americane. Richiamo del garante della privacy agli organi di informazione sul caso Garlasco. L'autorità parla di continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca dopo la pubblicazione di intercettazioni di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale. Le indagini sulla morte del bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Si intende chiarire se il cuore del piccolo Domenico fosse già stato espiantato quando l'organo era arrivato in sala operatoria. Prima ipoteca di Vingegaard sul Giro d'Italia con la vittoria della settima tappa, con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ha ancora più di 3 minuti nei confronti del danese. È tutto, a più tardi, da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
4: Fausto Cigliano. Non è peccato.

cassa al cigare, l'hanno giuciata, non è più quella che era un'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice.

fuori. La vostra mappola tremba con l'aria, ma tutti noi se non può vendere. Cazzata femmina, cazzata croce, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Orchestra Italiana Napoletana. Come facetta mamma.

Aquilo la carciurai che ti sposava. Una casa d'affittaio in coppe quartiere. E poi truccata ti mannava. Mi è tutto lei, tutto

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

Renato Carosone. Che lalla!

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Fausto Cigliano. A città e Pollacianella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dino Olivieri. Santa Lucia lontana.

0: cussate giù in noi i sobbis non. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Peppino Gagliardi, Paloma d'Oro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Nuova compagnia canto popolare. Cici Renella.

la cieva cavalla, c'è la nella della manugalla, tutta la tanta cieva cavalla. E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del cicceranel? E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del cicceranel?

Pasha me love and said it, my dude. That's just another dilemma, I leave it, Pasha me love and said it, my dude. L'avevo imparato in maglia veronale, chi stai calore di Ciceronale. L'avevo imparato in maglia veronale, chi stai calore di Ciceronale. Ciceronale, amore, si pone bella. Ciceronale, amore, si pone bella. Ci sono nella tenevo un culo che pareva un culo da tu. E ci sono nella tenevo un culo che pareva un culo da tu.

ma che cazzo vuol la cuore musta volanda, che ci giorno la te ne vola ma che cazzo vuol la cuore musta volanda. Ma non vedevo gli ossi di palle, chi sta la vacca dei cicerarelli. Cicerarelli, si può rifare l'acqua. Si può rifare.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Richard Leach and John Sfiore. Senza nessuno.

0: chiamo Margarita. Fammi contare il doppio. Dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa.
2: Ma di
1: a te

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriava con nessuna. Io mo, non so

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian, paese mia.

0: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurat.
1: Com'ha tanta surdat. E si de mamma, vestuta a lutta, in fila, allineate, aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce nome che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma, aspettate a medaglia, e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera, indo celeste una giornata sola, con una ventata d'aria, d'aria pura.

0: che sfizziete va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah.
1: Vittorio De Sica. Addio, Federico.

io t'ho passato un macuro più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia un paritto tu, mo piange, ma tu piante una

ancora, e t'aggia dato un saggio tu. Il vento è stato letta da perduta, come era stata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
3: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta. Aperta un'inchiesta della procura di Agrigento.
2: Riprese nelle Maldive le ricerche. Cerca di 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia, sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
4: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
2: What's the matter? Chi ha capito a te?
3: Don't you know you have to pay 7 cents there?
2: Crei, tu hai già per gli ho per due, vai sa, vieni che sei così.
4: Che ti caccia che tu barraggia, cannarita che te legge, ti parla ma faccio ma pece, e 10 soldi ci fanno.

E più mette una tazza e chiusa parla da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Fai di truana ciocca, a posto della santa vita. E fa che se fa non fa tarda, prima rammi c'è sette sorta. Non fa niente che con mia starda, mi è da morte che fa sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge. Si fa sempre facimma peggia, e dieci torte ci fanno

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Nilla Pizzi. Una voce, una chitarra e un po' di luna.

Vera Nandi, Campagnola Vesuviana.

onda por isso estava a falar moura. Se per fuga che sta sto calore, capa vecchio un pelo va pa tampa, un impunnito una pazzolla, e mattina velo in pronta,

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Mario Merola. Coro forastiero.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Isa Landi, T'ammurriata nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Fausto Cigliano. Anima e cuore.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Nuccia Bongiovanni, Biondolel.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Sergio Bruni. Viena manzonna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
3: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta. Aperta un'inchiesta dalla procura di Agrigento.
2: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Roberto Murolo. Mi sono briagate sola.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno. Mbara ma vuole bene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Silvana Martino, Clementina Santa Fe.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Statta vicino a me.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi e sta città rindogola, a speranze di tornare. Sa porta in togo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 14. In punto.
1: Giovanna, indifferentemente.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo, Michele Ma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Ciaramella, la donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi la chiappa in dal veicolo, mi stamazza l'un pericolo. E si prima solo l'uomo, o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guardà, quando l'hanno messo sotto, non si arriva più a salvà. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie copisecola. Ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in fretta, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così, è già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega la femmina come manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, ma a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiripiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattai la chiripiri. L'automobile è un veicolo, cado parte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Franchi, Mala Femmana.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
1: Una voce, una chitarra e un po' di luna. E

Anna Magnani, Scapricciatiello.

Sin no tu mandalera, abunda su poder.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giulia De Palma, Anime Core.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Pina l'amara, a Cammasella.

0: ci chiamano ancora con la fiera.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: come l'ha fatta mamma da saccio meglio te.
1: Dino Giacca, voce notte.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Silvana Martino. Preferisco il Novecento.

vista con il, a mette un gol a te. Dopo visto non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, mi fa troppo, ma va la nuota. Ma anche questa va a vedere, è una cosa schiattina. E invece per pischietto voglio fare, voglio fumare.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Franco Cipriani, A Serenata di Rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Palomme Notte.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero.

かし冬は小さかんやえじゃかとしんがたかんだとらばいかんだ。

E sì, chi su qualcuno fosse amora, cagnato non mi ha

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i Cosrumun.

discretamente un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la ballamma stata tantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e frasantata, si può, chi si

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 16. In punto.
1: Valeria Esposito, O sola mia.

0: E chiamo Margarita. Fammi contare il doppio. Dico a naviga e po'. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di?
1: Attenga sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriava con nessuna. Io mo non sopportavo

0: punto mezzanotte. Son detta vascena scampanellata, scendete mi zigrana e se botta, ma se te faccia afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Mai more.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

0: Anna Magnani. Agge perduto suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettate e spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Oreste De Bernardi, addio suon lontana.

piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E proprio dentro a casa, ma giù non puoi scusa, e trovami lì scusa, mi scelgo.

0: smanieva signori spiendono un sacchetto, tu fa bella figura, ti piace un barello, tu va porto capire e guarda cazzutella, e invece carmonella ti fai chiamare a me, me la sei.
1: Però,
0: quando ti piace pizza e allucca,

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Daniele Pace, Piccirè.
2: Piccirè, quanto è grande st'amore per te. Quando ti becca passa, ma sento tu.

roce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai la mina mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

0: Poi bocca rossa che sfizziete va sa. Sina popate e tutto vicinate. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose. Sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenesia. Io ti volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta. Ma sta giacchetta diventa un gilet. E ho sturandiello che faccio e che fungiello. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. O trammiere fermo tram cammuina attorno a me. È un sospiro collettivo, tutto vanno per a te. Tu quando passi mi fai venire una mossa. O i bocca rossa che sfizziete va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Gloria Christian, Desideria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane.
2: Gabriele Vanorio. Quando tramonto sola.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Roberto Altamura, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingola francese.

e va savanna cingono turnese, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola che bom, ricita a me, capur un paravis, e va savanna cingono turnese.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Limbo, Anamecor.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nino Belli, Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Roberto Murolo, A Rose.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Renato Bruson e Roberto Cognazzo. Avukel.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

quando canzone fai cambrato io, quando tu si rimanga, ma fai murmuria, tutte canzone amata. Che tu vieni a dire, innamorata,

Ma quando la rosa suorna mi portasse, e quando la stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a giocambata,

ma fai sospirare, niente sardina la piana. Si tutta casa parla, rammola da tua. Ma chiamata, ma già scattata, ma sanno che in te vera,

te svolacchi intorno a me perché mi svolacchi intorno perché poggia poi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzare e io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto per favore, mi sembra un trick track.

Lilla Pizzi, statte vicino a me.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Sergio Bruni, Sarrà chissà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Massimo Ranieri e Allure.

0: Roberto Murolo, l'impiegato.
1: Sono un uomo veramente sfortunato,

la tua sguata mamma detta chiagnerà, fatta politica.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. Fatto fa fode.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, giramo la panoscatta e ti caccio un ritratto.

0: łowawa na wodę, a w ogóle na wodę zolamy.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non possa venire. E perciò questa Kodak, metto dito e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo papà una foto.

quando sei cattiva. A prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: stavo papana con te, stavo papana con te, amma, fatte la papà lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, amma, fatte la papà fotografia. Una sola, amma, fatto papà, e fatto papà.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Fausto Cigliano. Paese mio.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino Di Capri, Nutantilli Cor.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, Usu Spir.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: je sospiri e fa ah, sei una bomba. Sto chienire, impazzisce o gelatire. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa ah, sei una bomba. Non ho vire col barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa segge, somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho bocca rossa che sfizzi ed vasa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa ah, sei una bomba. Sospira e fa ah, sei una bomba. Sospira e fa ah, sei una bomba. Ah.
1: Nuccia Bongiovanni. Una voce, una chitarra e o pochi luna.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo, Malafemmana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

tre anni o porto sempre un capo. Voleva fa' sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e marito fuso d'oro, non vo' posso arraputà, l'aggio troppo arraputà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Fausto Cigliano. Che men barata fa.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Renato Carosone. Scapricciadiel.

tu sei scesa, finalmente mi sentì. E di me lo cucchisti, rimmo donna prima e mo. Ma tu parli

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Dino Olivieri, Coran Grata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà ancora instabile sulle regioni centro-meridionali con piogge, temporali localmente anche di medio-forte intensità e da segnalare sui rilievi appenninici la neve a partire dai 1600 metri di quota. Un po' di residua instabilità anche sul nord-est, sul nord-ovest e sulla Sardegna invece il tempo inizierà a migliorare dove torneranno ampi spazi di cielo sereno. Domani sole prevalente su gran parte d'Italia, salvo per un po' più di variabilità che interesserà ancora le regioni meridionali e la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Temperature massime in ripresa, ma solo di qualche grado, con punte infatti che difficilmente andranno oltre i 22-23 gradi. La ventilazione inoltre sarà in graduale attenuazione con mari con moto ondoso in diminuzione. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

Il fermavano a guardare.

dolore, stamma dire, una veste se da fine, che va forse va portà, ma ci lo stunga un signore, da patano sur da tiella, a un bello muratiella, la giundite sussirà.

Sana.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

poi trovi scesce, povera te, i discassesci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Gabriella Ferri. A tazze e caffè.

Giacomo Rondinella. O sole mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Nilla Pizzi, bena mia.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Eva Nova. Catena.

0: una sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia miagola e fa.
1: Cinta me vatta cucca, cinta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sienta a me.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Orchestra of Stuttgart Opera, Lucia Lucie.

ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore, e allora... E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno.

E allora senza scrupoli ma comincia a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhi a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto da signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottai a signore. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito disse io ma non è ora, e il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta a trovare media che mi aspettava ancora. E allora

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Capita sta in gustosa, ho fatto che la mamma

pies. Esta mattina tiramo da quelle, ma in un vigliacate fatte mobile. Quando scusammo che buccammo in testa, quando a stagione frisca non è tante. Ma chi è?

0: Nuccia Bongiovanni, che m'è imparata a fa?
1: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede di?

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Claudio Villa. Sospiran.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Santino Tedone Pippo Caruso, Serenatella Shue Shue.

prima, ma non sia partì stasera, lontano no, non ci resiste più.

giura sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza Napoli.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Enzo De Muro Lomanto.

Zacheva zagamma zaira va se canju su qui mutsu fuzu ca fanna fa troppo fuguso lo ghiaccio scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alfredo Del Pelo. Cor ngrata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Sergio Bruni, Paul Chanel.

una bella messa tarantella. Scusate se ho fantasma tu passata, improvvisamente a casa e

ucciso un po' accapanzata con st'occhia rosa, buia sola ma guardata.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Aurelio Fierro. Uè uè, che femmina!

0: Totò a Cammasella.
1: Hello boy.
2: Leva di la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, e levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo.

0: voglio ammirare dalla testa mia. Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati da mutande! Io lo facevo per voi. No,
1: e levati la giacchetta.
0: Io sono signorina, no.
1: E levati la giacchetta.
0: La giacchetta, no.
1: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
0: Piano. Basta.
1: E levati i pantaloni.
0: I pantaloni, no.
1: E levati i pantaloni.
0: C'ho le mutande rotte.
1: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò.
0: No.

0: camicia.
1: La camicia no.
0: Elevati la camicia.
1: La camicia
0: Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
1: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
0: Ti voglio ammirare dalla testa in
1: piedi. Mi vuole ammirare dalla testa in piedi.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
3: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Renato Carosone, Torero.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: John Thiel, Pazzarella.
2: Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasi comune, perché si vuole tu si cresciuto, se siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e vuoi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che senti piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, ti una voce rogata.

0: rose, con mangia e coupé.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Nino Taranto, Cicerenella.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracin.
2: Lo guarracino che chieva da mare, le venne voglia di sensorare, se facettano bello vestito di scarta di spina, polito polito, con una parrucca tutta ingrifata, da siarella ambraciolata, con lo sciapò, con le pozzine di punta, in grise, fine, fine. Con i casumi di rizzo di funne, scarpe e casette di pelle,

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

Arriva de posta, la chiamaio e faccia tosta. Traditore, sbrevognata, senza parola, malenata. Che vi han chiantato l'alletterato, prima antico innamorato. De carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ontiso lo poveriello, se lo pigliai a farfariella. Ietta che

ballarina, io per cercando lo guarracina, la disgrazia chi se portaia, cammiesa la piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattina, e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e piglia della stamazziata e tu fate taffa da milione, le deve pacchere su cuzzone, schiaffa, poni e parapesse, scoppolone, fa cozza.

Ammali uno correva una striscia da stu partita da chi lo lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scurmatugne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchia, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, morluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella d'amara, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra e angina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammaliuna, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni luogo.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Fiore, Ninuccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Voglia te.
2: Alberto Berri.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provi.

0: fotografo, fatto fotografo. Un azzurro.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ensemble Oni Waiters. Umunaciel.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. È l'una. È 3 minuti.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Gabriele Vanorio, coro signor.

0: Ehi, ah, che ritto, mi spuso, pasca un urlicchio, mi è temana dovuto.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Giacomo Rondinella, Polla Chanel.

mattina e poi andammo sotto al balcone. Pronto, i gagni sono contenti, contenti tutto pianto, pescendo sotto la maschera

poi navigamma sta bambinella. E tamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma son

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Alberto Berri. Luna rossa.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Claudio Villa, Desideria e Sola.

fucilando y un golpe.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 2:02.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.